0: 92.
1: Πολύ πρόστο.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.